te, la toi sambande, niemand arie was in daven. Kleinen humor, a pozen un caffè, se si scriva io posso.